collo freddo pendeva Michè. Tutte le volte che un gallo sento cantar penserò a quella notte in prigione quando Michè si impiccò. Stanotte Michè s'è impiccato ad un chiodo perché

però adesso che lui si è impiccato, la porta gli devono aprire. Nel buio, Michè, se n'è andato sapendo che a te

e qualcuno una croce col nome e la data su lui pianterà.

Radio Galileo informa il tuo tempo.

tram verso le 6 del mattino, dalla bottiglia d'orzata dove galleggia Milano. Non fu difficile seguirlo, il poeta della baggina, la sua anima accesa mandava luce di lampadina. Gli incendiarono il letto sulla strada di Trento, riuscì a salvarsi dalla

polacchi non morirono subito e inginocchiati agli ultimi semafori rifacevano il trucco alle troie di regime lanciate verso il mare. I trafficanti di saponette mettevano pancia verso est. Chi si convertiva nel 90 ne era dispensato nel 91. La scimmia del Quarto Reich ballava la polca sopra il muro e mentre si arrampicava le abbiamo visto tutti il culo. La piramide di Cheope volle essere ricostruita in quel giorno di festa, masso per masso, schiavo per schiavo, comunista per comunista. La domenica delle salme non si udirono fucilate, il gas esilarante presidiava le strade. La domenica delle salme si portò via tutti i pensieri.

isolata galera patria, il secondo secondino, disse a baffi di sego che era il primo, si può fare domani sul far del mattino, e furono inviati mess, fanti, cavalli, cani ed un somaro, ad annunciare l'amputazione della gamba di Renato Curcio.

coglioni. Voglio vivere in una città dove all'ora dell'aperitivo non ci siano spargimenti di sangue o di detersivo. A tarda sera io e il mio illustre cugino De Andrade eravamo gli ultimi cittadini liberi di questa famosa città civile, perché avevamo un cannone nel cortile. Un cannone nel

si fece male. Tutti a seguire il feretro del defunto ideale. La domenica delle salme si sentiva cantare. Quanta bella giovinezza, non vogliamo più invecchiare.

viandanti si ritirarono nelle catacombe, accesero la televisione e ci guardarono cantare per una mezz'oretta, poi ci mandarono a cagare. Voi che avete cantato sui trampoli in ginocchio, coi pianoforti a tracolla vestiti da Pinocchio, voi che avete cantato per i longobardi e per i centralisti, per l'Amazzonia e per la pecunia, nei palastiristi.

battere il tamburo, voi avevate voci potenti, adatte per il vaffanculo. La domenica delle salme, gli addetti alla nostalgia, accompagnarono tra i flauti il cadavere di utopia. La domenica delle salme, una domenica come tante, il giorno dopo c'erano i segni di una pace terrificante.

confini del mio mare per scoprire un nuovo mondo e scordare casa mia. Fu una sera di gennaio e mio padre mi portò su una barca senza vela

Era ad ovest di Tahiti, anche lui è un marinaio e a vederlo fa piacere. Ogni giorno c'è chi parte verso isole deserte, ma la gente qui nel porto è sempre uguale. Ogni sera guarda il mare e non ha niente da dire. A pensarci sembra quasi che lo voglia ringraziare.

film in bianco e nero visto alla TV. E verso l'interno qualche nuvola dal cielo che si butta giù. Sabbia bagnata, una lettera che il vento sta portando via.

0: solo così sei sintonizzato su Radio Galileo.
1: Radio Galileo informa il tuo tempo.

si spazzola la sua presunzione al sole, io ne approfitterò per visitare i miei animaletti. In via dagli sciacalli, numero 0, lì ci sono veramente tutti. A proposito, proprio oggi si riunisce il Consiglio delle Aquile, che decreterà che i cieli dovranno ritornare liberi dalle scorrerie degli uccelli di ferro nella guerra fra gli uomini.

0: violino e un par di palme.
1: Orango Volfango, hai la lezione di tango.
2: Radio Galileo, una radio, tante città.

creatura, ma su questa strada argento e mare, lui ti chiama con la voce e tu ti fai correre.

senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù. Piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come

Senti come viene giù, piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù, piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù, piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù, piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù, piove, senti come piove, Madonna come piove, senti come viene giù, piove, senti come piove.

quanto tempo e ancora rimbalzi tra i miei sensi, quanto tempo e ancora ti metti sempre al centro, quanto tempo e ancora tu l'amore.

0: Dai forma al tuo futuro con l'Università Niccolò Cusano. Oltre 40 corsi di laurea online e in presenza. Studia dove e quando vuoi. Piattaforma e-learning H24 e lezioni in aula presso il campus a Roma. Amplia la tua formazione con corsi di laurea triennali e magistrali, master di primo e secondo livello, dottorati e corsi di perfezionamento. Università Cusano, l'Ateneo a misura di studente. Nessun test d'ingresso, esami tutti i mesi e servizio tutor a supporto dello studente. Inizia il tuo percorso formativo, dai forma al tuo futuro. Le iscrizioni sono sempre aperte, visita unicusano.it o scrivi a contatti@unicusano.it. contatti@unicusano.it.
1: Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.

0: Cerchi la convenienza quotidiana?
1: Via, via.
0: Continua, spunta il risparmio. Solo da Conad trovi una selezione di grandi marche a prezzi ribassati, tanti prodotti che ami, ancora più convenienti. Cerca la spunta e risparmia. Solo nei punti vendita di Umbria, Lazio, Campania, Calabria e Sicilia.

Vuoi dare più visibilità alla tua attività? Scegli Radio Galileo per la tua pubblicità. Offerta speciale. Attivi una campagna pubblicitaria di 3 mesi, il 4° mese te lo regaliamo noi. Su una campagna pubblicitaria di 1 mese, sconto immediato del 10%. Promuovi la tua azienda su Radio Galileo e raggiungi ogni anno migliaia di persone. Per informazioni e preventivi 0744 59 031. Email agenzia.galileo@gmail.com.

0: This is so delicious, everybody come capisce how to mambo Italiano. That's nice.
1: Radio Galileo informa il tuo tempo.

0: Dai forma al tuo futuro con l'Università Niccolò Cusano, oltre 40 corsi di laurea online e in presenza. Studia dove e quando vuoi, piattaforma e-learning H24 e lezioni in aula presso il campus a Roma. Amplia la tua formazione con corsi di laurea triennali e magistrali, master di primo e secondo livello, dottorati e corsi di perfezionamento. Università Cusano, l'Ateneo a misura di studente. Nessun test d'ingresso, esami tutti i mesi e servizio tutor a supporto dello studente. Inizia il tuo percorso formativo, dai forma al tuo futuro. Le iscrizioni sono sempre aperte, visita unicusano.it o scrivi a contatti@unicusano.it. contatti@unicusano.it.
1: Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
2: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
3: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
2: Dibidi dobidi DAB.
4: Radio Galileo. La tua radio.
5: Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.
6: Notizie in breve da Estra.
7: Dopo la Toscana, firmato anche con le associazioni dei consumatori delle Marche ed Estra Prometeo, il nuovo protocollo per contratti e attivazioni non richieste, introdotte nuove garanzie per i clienti. Oltre 40.000 studenti coinvolti in tutta Italia nella prima edizione di Missione Eco Green, scopri, gioca, cambia. Il progetto educativo sulla sostenibilità, promosso da Estra in collaborazione con Straligut Teatro. Edmar Etigas, la società di distribuzione del gruppo Estra, operante nella provincia di Ancona, registra un utile netto di 3,5 milioni di euro, EBITDA di 8,1 milioni di euro, investimenti sulla rete per oltre 6 milioni. Nuovi orari del servizio clienti Estra Prometeo. Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 20 e il sabato dalle 8 alle 13. Contattare l'800 129 129.
6: Seguici su www.estra.it e sui social.

vento di un sorriso. Io lì di fronte vuota di pensieri, con la farina sparsa sul mio viso, sembro un pagliaccio travestito a lutto che si domanda che sto a fare qui. Lui sembra un corvo nero e brutto che vuole solo farsi dire sì e mi domanda cose senza senso, cose dovute alla stupidità di un corvo che vuole il consenso solo dai corvi della sua città.

0: Alis, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alis, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106. Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online.
1: Cerchi la convenienza quotidiana?
2: Via, via.
1: Continua, spunta il risparmio. Solo da Conad trovi una selezione di grandi marche a prezzi ribassati, tanti prodotti che ami, ancora più convenienti. Cerca la spunta e risparmia. Solo nei punti vendita di Umbria, Lazio, Campania, Calabria e Sicilia.
0: Vuoi dare più visibilità alla tua attività? Scegli Radio Galileo per la tua pubblicità. Offerta speciale. Attivi una campagna pubblicitaria di 3 mesi, il 4° mese te lo regaliamo noi. Su una campagna pubblicitaria di 1 mese, sconto immediato del 10%. Promuovi la tua azienda su Radio Galileo e raggiungi ogni anno migliaia di persone. Per informazioni e preventivi 0744 59 031. Email agenzia.galileo@gmail.com.

0: Il sorvolo delle frecce tricolore, diverse le iniziative, allestiti maxi schermi in una novantina di comuni per seguire i volti della Repubblica 80 anni dal referendum, l'iniziativa che si svolgerà questa sera in piazza del Quirinale alla presenza del presidente Mattarella, che questa mattina depone una corona d'alloro al milite ignoto presso l'altare della patria. In occasione della festa della Repubblica è importante ricordare che deve prevalere la forza della legge e non la prepotenza delle armi, ha ammonito ieri il capo dello Stato ricevendo al Quirinale il corpo diplomatico, esprimendo poi forte preoccupazione per i conflitti in Medio Oriente, da Gaza al Libano all'Iran. Sentiamo le parole di Mattarella.
1: Il ripudio della guerra per regolare vertenze internazionali, irreversibile cambio di prospettiva rispetto al fascismo e la scelta di condividere sovranità con altri popoli in condizione di parità. Possiamo decidere infatti di continuare a promuovere la primazia del diritto internazionale e la ricerca di soluzioni condivise. Alimentare giacimenti di rancore, di odio, spinge infatti soltanto sulla strada della guerra e dei conflitti perpetui.
0: Ed è stata un'altra notte di pesanti bombardamenti in Ucraina. Un attacco russo su vasta scala ha colpito diversi distretti del paese. Il bilancio provvisorio è di almeno 10 morti e decine di feriti. Ma sentiamo gli ultimi aggiornamenti nel servizio di Alessio Galea.
2: Un massiccio attacco russo con droni e missili ha colpito nella notte diverse città dell'Ucraina e la capitale Kiev. Il bilancio è di almeno 9 morti e di 60 feriti. Colpito anche lo storico quartiere di Podila, Kiev, dove un edificio di 9 piani è parzialmente crollato. Danni si registrano in 7 distretti del paese con estesi incendi e blackout. Sotto attacco anche la regione di Kharkiv, dove 10 persone, tra cui un bambino, sono rimaste ferite. Sul fronte opposto, un raid delle forze ucraine con droni ha bersagliato la regione russa di Kursk, causando la morte di una persona. Gli attacchi arrivano dopo gli avvertimenti delle autorità di Kiev su una possibile offensiva russa di vasta portata contro il paese. Le stesse autorità russe avevano prospettato attacchi sistematici contro l'Ucraina in risposta al raid di Kiev del 22 maggio scorso contro un dormitorio studentesco della regione di Lugansk, nella parte controllata dai russi, con un bilancio di 21 morti e di almeno 40 feriti.
0: La guerra in Medio Oriente, sono ancora una volta incerti i contorni degli ultimi contatti tra Washington e Tel Aviv. Sia Israele che Hezbollah hanno accettato di sospendere gli attacchi e l'accordo con l'Iran per estendere la tregua potrebbe avvenire la prossima settimana, fa sapere Trump, dopo una telefonata con il premier israeliano Netanyahu e successivamente con intermediari di Hezbollah. Le parole del presidente USA dopo l'annuncio ieri di funzionari iraniani dello stop ai negoziati con gli Stati Uniti a seguito dell'escalation israeliana in Libano. Ma sui nuovi colloqui fra Trump e Netanyahu, descritti come positivi da Washington, indiscrezioni di stampa riferiscono invece di fortissime tensioni e di un Trump furioso con il primo ministro israeliano. Una forte scossa di terremoto di magnitudo 6.2 è stata registrata poco dopo la mezzanotte a largo della Calabria, sulla costa tirrenica di Amantea, nel Cosentino. Il sisma, che è stato avvertito anche nel resto del sud Italia, ha avuto epicentro a 250 km di profondità in mare. Paura tra i cittadini, in diversi comuni, gente in strada, diverse le chiamate ai vigili del fuoco. Dai primi riscontri, fa sapere la Protezione Civile, non risultano danni. Prende corpo l'ipotesi dell'omicidio plurimo nelle indagini che stanno cercando di far luce sui 4 braccianti di origine pakistana trovati morti carbonizzati in un minivan fermo davanti ad una pompa di benzina da Mendolara, in provincia di Cosenza. Interrogate 2 persone in questura. Sarebbero connazionali delle vittime, anche loro braccianti, impiegati nei campi agricoli della zona. Gli investigatori al momento propendono per escludere un ruolo della 'ndrangheta. Si ipotizza invece un regolamento di conti. Chiudiamo con il tennis. Grande Italia al Roland Garros. Per la prima volta nella storia ci sono 3 azzurri ai quarti di finale di uno slam: Cobolli, Berrettini e Arnaldi. Il servizio è di Gerardo De Vivo.
3: Grazie a tutti, siete stati incredibili, quindi sembrava di essere in Italia a un certo punto, quindi sia le persone qua che le persone a casa vi ringrazio, tardi, siamo tutti stanchi, ma grazie mille davvero.
4: È notte fonda quando un esausto Matteo Arnaldi completa la giornata perfetta delle racchette azzurre. Dopo una battaglia di 5 ore e mezza vince al quinto set in rimonta con lo statunitense Tiafoe e vola ai quarti, come fatto prima di lui da Matteo Berrettini e Flavio Cobolli. Per la prima volta nella storia ci sono 3 italiani ai quarti di uno slam. Il primo a centrarli Flavio Cobolli, che dopo 3-3-0 di fila perde un set contro lo statunitense Svaida, battuto 3-1.
5: La preoccupazione di se vado al quinto perdo, no, non ce l'ho mai avuta. Sarei stato pronto come comunque a lottare ancora, non mi sarei mai dato per vinto.
4: Decisivo l'atteggiamento mentale anche per Matteo Berrettini, che liquida in 3 set il giustiziere di Sinner Juan

0: Manuel Cerundolo.
1: Nella mia testa ero già pronto per andare a vincere la partita al quarto, perché mi è successo in passato che 2-7-0, perdo il terzo e bisogna rimettersi a lavorare e continuare a fare le cose giuste.
0: Ai quarti domani il derby Berrettini-Arnaldi, Cobolli trova oggi Aliassim, oggi i primi due quarti, Hodar Zverev e Mensik Fonseca.
2: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.

lo ricordi, signore, non ha la bicicletta. Il tuo giorno

buongiorno, il buongiorno di Radio Galileo, l'autobus, versione speciale questa mattina, con Emanuele Bellicci insieme a voi. Oggi siamo al 2 giugno, ovviamente sappiamo che cos'è la festa della Repubblica, ma soprattutto l'ottantesimo della festa della Repubblica, quindi è un'occasione speciale per stare insieme e per festeggiare, ovviamente. E l'autobus, io sono abituato a quello del sabato, ma oggi comunque è martedì e non è nemmeno domenica, quindi vabbè, ma magari mi scapperà qualcosa, l'autobus del sabato, può essere che forza di non abitudine, vabbè. E va bene, 153esimo giorno dell'anno, oggi è martedì 2 giugno, quindi siamo a 153, 23esima settimana. Alla fine del 2026 mancano 212 giorni. La Chiesa Cattolica oggi festeggia Sant'Erasmo, che è protettore dei naviganti e dei pescatori del Mediterraneo. Ma abbiamo anche noi Sant'Erasmo, nel Ternano, perché la montagna proprio sopra il paese di Cesi, sappiamo bene qual è quella, cioè Torre Maggiore sì, ma da quest'altra parte, un po' più a sinistra, Sant'Erasmo, famosa punta di Sant'Erasmo. Bene, si festeggia la festa della Repubblica, appunto, si celebra il 2 giugno per commemorare la nascita della Repubblica. La data si riferisce al 2 e 3 giugno 1946, quando si tenne il referendum a suffragio universale, con cui gli italiani decisero quale forma di Stato preferivano dopo la caduta del fascismo. Così nel 1946 l'Italia divenne una repubblica e i Savoia furono esiliati. In passato la festa veniva celebrata la prima domenica di giugno. Poi nel 2000, con il governo Amato e Carlo Azeglio Ciampi come Presidente della Repubblica, fu riportata al suo giorno originale, ovvero il 2 giugno. Era il 1989, parliamo del 2 giugno, la prima uscita per l'attimo fuggente. E 37 anni fa, la vicenda ambientata nell'austera Accademia Welton, dove regna una severa disciplina e una mentalità conformista. La famosa pellicola con Robbie Williams, una scelta molto molto azzeccata, quella di scegliere questo attore per l'attimo fuggente. Era 1989. Facciamo un po' di auguri a un cantante, ad esempio, un cantante di Londra, è nato il 2 giugno del 60, quindi oggi 66 anni, per Tony Hadley, cantante frontman degli Spandau Ballet. Mamma mia, io ero ragazzino quando c'erano gli Spandau Ballet, e Tony Hadley adesso è arrivato a 66 anni, comunque auguri, auguri. E poi compie 41 anni la brava e bella Giulia Michelini, attrice ormai affermata soprattutto grazie alla serie televisiva Squadra Antimafia, Palermo Oggi. Giulia Michelini del 2 giugno dell'85, 41 anni, auguroni. Frattempo sto dando un'occhiata così al monitor che è al Colosseo. I vigili del fuoco stanno praticamente srotolando, ecco, che è finita praticamente la bandiera italiana. Presenza ovviamente anche del presidente Mattarella, ma di tantissima gente. Oh, e il 2 giugno del 1891 nasce il calcio di rigore, no? Curiosità proprio, Se un giocatore intenzionalmente sgambetta o trattiene un giocatore avversario, oppure colpisce deliberatamente la palla con la mano al di qua della linea, distante 12 yard dalla linea di porta, l'arbitro, anche su richiesta, potrà concedere alla squadra che ha subito il fallo un calcio di rigore. Penalty kick, penalty kick, calcio di rigore, no. kick. Così inizia appunto la regola del calcio di rigore. È stata introdotta il 2 giugno del 1891, mamma mia, 135 anni fa, pensate, risale proprio, no?
a una vita fa il calcio di rigore. Ricordiamo anche personaggio storico, l'eroe dei due mondi, generale condottiero Giuseppe Garibaldi, era nato il 4 luglio del 1807 e oggi ricordiamo la sua scomparsa il 2 giugno del 1882, 144 anni fa è scomparso Giuseppe Garibaldi. E invece più recentemente oggi è il giorno del ricordo di un grande artista, di un grande cantante, Rino Gaetano. Rino Gaetano era nato il 29 ottobre del 1950, anzi è nato, perché ci scappa sempre questo era, in realtà è nato, non è che poi non è più nato, quindi il 29 ottobre del 50 avrebbe compiuto circa 76 anni a ottobre prossimo, avrebbe, perché purtroppo il mitico Rino Gaetano ci ha lasciato il 2 giugno dell'81, oggi siamo qui appunto a ricordare la sua scomparsa 45 anni fa, era il 2 giugno dell'81, un brutto incidente purtroppo non gli diede scampo, ma quante canzoni belle, veramente Rino Gaetano, sempre un personaggio particolare, no? Alternativo, un po'. Veramente un grande artista, secondo me. Tra poco poi ascolteremo anche una sua canzone, proprio il ricordo del grande Rino Gaetano.

giorno della festa della Repubblica su Radio Galileo, l'ottantesimo quest'anno, in diretta con Emanuele Bellicci, andremo avanti tra l'altro fino alle ore 12 quest'oggi. In questo 2 giugno 2026, in arrivo anche Rino Gaetano, visto che oggi appunto ricordiamo la sua scomparsa, e non te regge più.

stato la scomparsa di Rino Gaetano e questa Nutreg più, che pezzo, ma come tanti brani bellissimi di Rino Gaetano. Su Radio Galileo il nostro appuntamento con l'autobus oggi speciale, 2 giugno. Arriva anche Francesco Gabani e questa canzone estiva che si chiama appunto Summer Funk.

0: pubblicità su Radio Galileo. Info 0744 59031 oppure agenzia.galileo@gmail.com per farlo sapere a tutti.
1: Radio Galileo. Informazione e musica. Il tuo mix ideale.

Tommaso Paradiso con I Romantici su Radio Galileo. Oggi è il compleanno anche di Tony Hadley degli Spandau Ballet, e quindi noi ascoltiamo una canzone, così pescata a casa di Spandau, si chiama True.

0: Spandau Ballet con True su Radio Galileo per festeggiare il compleanno del leader Tony Hadley. Sono le 10 e ci sono i consigli e il GR, vai.
1: Dai forma al tuo futuro con l'Università Niccolò Cusano. Oltre 40 corsi di laurea online e in presenza. Studia dove e quando vuoi. Piattaforma e-learning H24 e lezioni in aula presso il campus a Roma. Amplia la tua formazione con corsi di laurea triennali e magistrali, master di primo e secondo livello, dottorati e corsi di perfezionamento. Università Cusano, l'Ateneo a misura di studente. Nessun test d'ingresso, esami tutti i mesi e servizio tutor a supporto dello studente. Inizia il tuo percorso formativo. Dai forma al tuo futuro. Le iscrizioni sono sempre aperte, visita unicusano.it o scrivi a contatti@unicusano.it. contatti@unicusano.it.
2: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. 2 giugno, festa della Repubblica che oggi compie 80 anni. Questa mattina il presidente Mattarella depone una corona d'alloro al milite ignoto presso l'altare della patria. I festeggiamenti culminano con la tradizionale parata militare ai fori imperiali e il sorvolo delle frecce tricolore. Tante le iniziative, allestiti maxi schermi in una novantina di comuni italiani per seguire i volti della Repubblica 80 anni dal referendum. L'iniziativa che si svolgerà questa sera in piazza del Quirinale alla presenza del presidente Mattarella e delle più alte cariche dello Stato. In occasione della festa della Repubblica serve ricordare che deve prevalere la forza della legge e non la prepotenza delle armi, il monito ieri del capo dello Stato ricevendo al Quirinale il corpo diplomatico ed esprimendo poi forte preoccupazione per i conflitti in Medio Oriente, da Gaza al Libano all'Iran. Almeno 11 morti e 115 feriti, il bilancio ancora provvisorio del massiccio attacco russo lanciato nella notte su diverse città ucraine, inclusa Kiev. Sotto attacco anche Dnipro, dove si contano 6 morti e 33 feriti, tra cui anche alcuni bambini. In migliaia hanno utilizzato le stazioni sotterranee della metro come rifugio. Medio Oriente, Israele ed Hezbollah hanno accettato di sospendere gli attacchi, lo ha annunciato ieri Donald Trump dopo una telefonata con il premier israeliano Netanyahu, ma la tensione resta altissima, nuovi bombardamenti dell'IDF stamani nel sud del Libano. Paura ma nessun danno per la forte scossa di terremoto di magnitudo 6.2 nella zona della costa della Calabria nord-occidentale nel Cosentino poco dopo la mezzanotte. Il sisma a 250 km di profondità. A lavoro la protezione civile, ricognizione dei vigili del fuoco per valutare eventuali danni soprattutto nella zona del Tirreno Cosentino. Dopo il caldo intenso, l'arrivo di una perturbazione di origine atlantica porta maltempo su diverse regioni d'Italia. Previste piogge intense, anche grandine, in particolare al nord e in parte sulle regioni centrali. Allerta gialla in provincia di Bolzano, Friuli Venezia Giulia, Veneto, Lombardia, parte di Piemonte ed Emilia Romagna. Temperature in calo al nord, sole nel resto del paese. Tennis, ci sarà sicuramente un italiano in semifinale al Roland Garros. Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi si sfideranno infatti nei quarti dopo aver eliminato rispettivamente Cerundolo e Tiafo. A completare lo storico tris azzurro Cobolli che dopo aver battuto Svaida contenderà ad Auger Aliassime un posto in semifinale. Ed è tutto, a più tardi.
0: 10 e 4 minuti su Radio Galileo. Oggi devo salutare il mio caro amico Marchetto di San Liberato, ma soprattutto Giulia, la sua mamma, perché oggi compie gli anni, è il suo compleanno e ovviamente auguroni da tutti noi di Radio Galileo con tanto affetto. Giulia, Marchetto vuole dedicarti una canzone storica di Antonello Venditti, si chiama 100 città.

0: Città su Radio Galileo in questo 2 giugno 2026 alle 10:10 nel mio appuntamento. Solitamente la domenica ascoltiamo sempre l'avvocato Leonardo Latini, no? Già sindaco di Terni, che quindi si è fatto diverse giornate, soprattutto da sindaco per il 2 giugno, no? E allora questa mattina lo abbiamo disturbato di nuovo. Buongiorno.
1: Buongiorno a tutti e buona festa.
0: Allora, tu sei sempre fuori come 2 giorni fa, no? Quindi non fuori di testa, nel senso fuori di casa. Perché sai qui oggigiorno
1: siamo ancora. Però sulla via del ritorno.
0: Ecco, sei fuori sulla via del ritorno, stai rientrando in te stesso.
1: Vabbè.
0: Allora, buon 2 giugno. E tu appunto da sindaco, insomma, no, ne hai fatti sicuramente 5, quindi questo
1: sì.
0: No, perché hai fatto il mandato intero, quindi
1: diciamo 4, perché poi finito il mandato il 31 maggio del 2023, quindi il 2 giugno non c'ero più.
0: Ah, adesso non ricordavo questa cosa.
1: L'ho iniziato nel 2018 maggio, era, quindi ho fatto 19, 20, 21 e 22. 20,
0: vabbè, comunque 4 2 giugno, diciamo.
1: Sì, 4 2 giugno, di cui 2 sotto Covid, quindi insomma è sempre.
0: È vero. Allora, 80 anni fa, quindi, perché oggi siamo all'ottantesimo anno, l'Italia divenne una repubblica, giusto?
1: Sì. Sì.
0: Che cosa è cambiato secondo te?
1: È cambiato molto, nel senso, è cambiato molto, ma di un'impostazione, ma cioè è la storia che ci consegna un'Italia completamente diversa al 2 giugno. Ricordiamoci che solo un anno prima c'era ancora un conflitto mondiale e una guerra civile che ci coinvolgeva. Non che gli strascichi della guerra civile non siano proseguiti anche negli anni successivi alla fine della guerra, e qualche eco ce lo portiamo dietro ancora, purtroppo, e una vera pacificazione non l'abbiamo mai avuta. Io ho sempre sperato che le feste istituzionali comportino veramente come effetto principale quello della pacificazione finalmente della nostra nazione,
0: sì.
1: Perché e invece spesso diventano feste più divisive che altre. Questa della Repubblica sinceramente no, probabilmente perché il passaggio, nonostante, no, sappiamo che la storiografia ci ha consegnato anche ipotesi di brogli, che non si sa se poi nel referendum tra Repubblica e Monarchia in realtà avrebbe dato come esito effettivo quello della Repubblica in mancanza di brogli. Però la Repubblica è un dato talmente assodato che nessuno mai, e dopo quella data, l'ha rimessa in discussione, se non ovviamente alcuni monarchici, ma che sono sempre stati una minoranza, nonostante, appunto, dicevo, nel momento in cui la sovranità popolare si è espressa per la prima volta, no, con un coinvolgimento di tutti, e
0: sì,
1: l'esito è rimasto incerto. Però la Repubblica poi è entrata subito nel cuore degli italiani e ha lasciato e continua a lasciare proprio il senso dell'immagine istituzionale nostra come proiezione di noi stessi, e questo sinceramente è una cosa particolarmente bella. Cioè, noi, il fatto che la Repubblica che l'Italia sia una Repubblica è talmente assodato, talmente interiorizzato, e sin da subito sostanzialmente che forse proprio da qui dovremmo partire, e magari cominciare a partire proprio da quell'articolo 1 che ci ricorda che l'Italia è una Repubblica democratica, fortunatamente fondata sul lavoro. Un lavoro che magari, se fosse non precario e non sottopagato, sarebbe meglio, e in cui sinceramente recuperare la dimensione di sovranità che appartiene al popolo non sarebbe male per niente. E si parla molto negli ultimi anni di sovranismi, secondo me a sproposito.
0: Sì.
1: La vera sovranità è quella che risiede nel popolo, quindi la prima cosa è recuperare questi spazi di partecipazione che ormai sono talmente compressi, lo vediamo nelle partecipazioni anche, no, le competizioni elettorali, in cui il 50% degli elettori spesso rimane al di fuori delle urne, e proprio forse perché non si riesce a dare questa dimensione di sovranità. Abbiamo negli anni appaltato alcune decisioni fondamentali a organismi sovranazionali senza passare per il consenso e il vaglio popolare, bisogna dirlo. L'Unione Europea tra tutti a cui abbiamo delegato delle funzioni fondamentali, a partire da,

0: da quella della moneta, a partire dalle regole economiche, a partire da quelle che riguardano la concorrenza, eccetera, senza passare in alcun modo per il Parlamento, diciamo, e quindi forse ci siamo spogliati in alcuni processi decisionali, e questo ha allontanato le persone da quella che potrebbe essere una vita politica piena. Recuperiamo questo, cerchiamo di veramente di ridare la possibilità di decidere al popolo in tutte quante le occasioni, da quelle che sono le competizioni elettorali, in cui sinceramente io vedo una partecipazione più forte, più diretta e più vera, a quelle poi che mano a mano si alzano a livello regionale, poi a livello nazionale e alla fine a livello europeo. La sovranità popolare la potremmo recuperare proprio lì, finalmente dando una forma costituzionale all'Europa, che non sia solamente un trattato basato su regole ingiuste, sulla legge del più forte, ma finalmente sia uno Stato federale o confederale in cui tutte quante le sovranità convergono per un interesse superiore. Credo che l'idea d'Europa vada recuperata in questo senso, superando quella del trattato dell'Unione Europea, e riusciremo a dare sicuramente sovranità al popolo.
1: Una cosa molto importante di quel giorno, che fu un voto epocale, perché votarono anche le donne.
0: Certo, quello che diciamo prima, che ho il coinvolgimento di tutti, no? La prima volta.
1: Soprattutto, scusa, perché quello che volevo dire io è che l'affluenza fu epocale, anche perché oltre al voto delle donne ci fu un'affluenza del oltre 89% degli aventi diritto.
0: Certo, fu un qualche cosa di enorme proprio per quello. Ricordiamoci che il voto delle donne arrivò dopo aspri confronti, al di là della parentesi del fascismo, in cui ovviamente quelli che erano gli spazi di partecipazione democratica furono quantomeno dal punto di vista politico furono ridotti, sì. Ma la polemica sul voto alle donne ha un'origine preesistente, tante, perché adesso noi diamo per scontate alcuni concetti, ma tante resistenze venivano proprio dal mondo liberale e dal mondo socialista al voto delle donne. Perché? Perché sia i liberali, che ovviamente temevano un allargamento del corpo elettorale a 360 gradi, figuriamoci le donne. I socialisti avevano un'avversione particolarmente forte nei confronti della Chiesa, e le uniche organizzazioni femminili prima del fascismo che esistevano erano quelle della Chiesa Cattolica, e quindi si pensava che la Chiesa potesse mobilitare al voto molto meglio le donne rispetto a queste altre forze, e quindi ci fu un'avversione, ma anche degli scontri feroci all'interno dello stesso Partito Socialista, ricordiamoci, no, gli scontri anche tra Turati, Pulisco, insomma fu un dibattito sì. Molto acceso, e quindi non scontato, quindi fu una conquista straordinaria che per fortuna abbiamo raggiunto, seppur con qualche anno di ritardo, e che ci dobbiamo tenere stretta. Ma mi sembra, faccio un esempio un pochino rigato al nostro territorio, che poi la partecipazione non soltanto al voto ma anche alla vita politica si è sfociata attualmente con un Presidente della Repubblica, sì, buonanotte, un Presidente del Consiglio donna, non Presidente della Repubblica, no? Con una Presidente di Regione donna, con un Sindaco del capoluogo di Regione donna, quindi con tanti assessori e donne all'interno di quelle che sono le nostre giunte comunali e regionali, sì. Quindi mi sembra, no, che ci siano stati fatti passi da giganti in questo senso, nella partecipazione anche delle donne alla vita politica, che in questo momento, se lo vediamo, sono effettivamente coloro che stanno dirigendo le sorti della politica a livello locale e nazionale, quantomeno per quanto riguarda la nostra regione. E ognuno può avere il giudizio che vuole sulle politiche regionali, comunali o nazionali, però rimane un dato di fatto. Tra l'altro, ricordiamoci che prima della giunta Proietti, ad esempio in Umbria, abbiamo avuto la giunta De Sei, che era una, sì, donna, prima ancora abbiamo avuto la giunta della Lorenzetti molti anni fa, è venuta la giunta Marini, quindi insomma
1: molte donne,
0: abbiamo avuto una tradizione di donne ormai da quasi 30 anni.
1: È vero, è una curiosità anche questa, è positiva, assolutamente, certo, per l'Umbria. Aver avuto,
0: ma poi spesso il contrasto, il confronto era tra donne, tra Proietti e Tesei, abbiamo avuto Fiammetta Modena, e Marini, cioè abbiamo avuto tanti momenti in cui erano proprio le donne che si contendevano la politica regionale, i posti più alti della politica regionale, proprio a dimostrazione del fatto che un contributo fondamentale viene proprio da loro.
1: Sì, questo è molto importante, no? Proprio perché si parla sempre dell'importanza delle donne e sai, no? Ancora nel 2026, no? Siamo qui a dover dire tante cose perché le donne vengono sempre trattate con sufficienza e questo niente, cioè non ci riusciamo a, come si dice, insomma, ad evolvere, no? Cercare di cambiare il ragionamento.
0: Se andiamo a vedere, probabilmente è più un aspetto legato ad alcune vicende formali che sostanziali, perché poi i centri decisionali ormai lo vediamo che sono occupati indistintamente da uomini e donne, come dovrebbe essere giusto in base a quelli che sono meriti e valori.
1: Certo.
0: Il prefetto di Terni, il presidente del tribunale, insomma ci sono, no, tante persone, tante personalità, tanti incarichi che vengono ricoperti anche in successione da uomini e donne. La maggior parte dei giudici del Tribunale di Terni sono donne, ad esempio, come la maggior parte degli avvocati. Quindi per dire la giustizia, per il mondo che io conosco più direttamente, è prevalentemente donna, possiamo dire. E quindi di fatto, se andiamo a vedere la sostanza delle cose, non è più così. È più che altro una questione magari di forma o di una mentalità diffusa che poi non trova neanche più riscontro in quella che è la realtà dei fatti, quindi credo che insomma la strada sia stata imboccata da tempo e ormai i risultati siano stati per assodati. Rimane invece un altro aspetto, che è quello drammatico, che è quello sulla violenza sulle donne, i cui numeri insomma ci restituiscono un quadro purtroppo ancora preoccupante, e su quello invece c'è molto da lavorare.
1: Purtroppo sì, tra l'altro ecco, leggevo proprio adesso di una donna che poi purtroppo è deceduta a seguito delle martellate ricevute dal marito a Mister Bianco davanti ai figli. Tra l'altro sono i figli che hanno chiamato i carabinieri, fortunatamente, ma non sono riusciti a salvare questa povera donna, ecco, proprio in ultima ora diciamo di questa mattina.
0: Proprio per quello che dicevamo adesso, esatto, che magari forse dobbiamo andare a vedere alcuni aspetti che sono ancora molto indietro rispetto a quello che dovrebbe essere una situazione normale, rispetto ad altri che invece, a mio avviso, poi magari qualcuno potrebbe smentirmi con altri dati, ma per la percezione che io ho, sinceramente non mi sembrano dati su cui c'è bisogno di intervenire più di tanto.
1: Dunque, non è che vado un po' fuori tema dal 2 giugno, però ho iniziato il discorso un attimo su i presidenti, no? Una curiosità mentre stiamo dialogando. Effettivamente l'Umbria, l'ultimo presidente uomo, diciamo, no? Il presidente è stato Bruno Bragalente dal 95 al 2000.
0: Il primo e l'unico, perché il primo con il nuovo sistema elettorale ed è rimasto l'unico.
1: Prima ancora di lui comunque c'è stato Claudio Carnieri, Ghirelli, vado all'indietro, Germano Marri, Pietro Conti.
0: Però erano eletti diversamente, erano eletti dai consigli regionali. Poi, l'elezione diretta del presidente della giunta regionale mi sembra sia stata una novità introdotta all'inizio degli anni 90 e, se non erro, perché non vorrei sbagliare, Bragalente fu il primo eletto con questo sistema.
1: Sembra di sì.
0: Ed è rimasto anche l'unico l'unico uomo da quando esiste questa forma di elezione diretta del presidente della giunta regionale.
1: C'era stata una parentesi con Fabio Paparelli, un facente funzioni, no? Dopo la Marini, e poi dopo arrivò la T6. Però un'altra cosa è così curiosa, ma del resto sapevamo insomma più o meno com'è l'andamento politico standard della regione Umbria. L'unica presidente di destra in pratica è stata la T6, perché per il resto vedo che dal 70 in poi sono stati presidenti tutti di centrosinistra praticamente. La Proietti, che è un indipendente considerata, ma sempre comunque centrosinistra. No, curiosa sta cosa che solo la T6 è riuscita a varcare proprio.
0: Ancora più curiosa, se non erro, che l'unico presidente di regione e Ternano fu Carnieri.
1: Ah, è vero, quanta la storia della regione. Hai ragione, Claudio Carnieri, certo che lui sì, è Ternano Doc, sì.
0: Ecco, anche questa curiosità io la sottolineerei.
1: No, no,
0: ecco,
1: è vero.
0: Fatto un po' per dare un po' di così di colore a
1: sì, era praticamente candidato, insomma, era appartenente al PDS, no, all'epoca. Partito sì. Democratico della Sinistra dal 90 al 95. Ah, tra l'altro l'altro giorno c'è stato anche un incontro, un congresso del PSI, del Partito Socialista, al Class Hotel di Terni. Io saluto Maurizio Moriconi, no? Nostro collaboratore e direttore tra l'altro di Radio Galileo da qualche anno, e hanno riconfermato Giuseppe Chianella.
0: Sì.
1: Quindi poi c'è stato anche vari interventi, vari esponenti politici, comunque ecco, questo per fare un saluto anche al nostro Maurizio Moriconi, che ovviamente è nel direttivo del PSI Terni. Bene.
0: C'è Chianella che poi compaesano, tra virgolette, mia mamma che
1: da Vigliano Umbro. Vero, da Vigliano Umbro.
0: Lo conosco da parecchio, sì.
1: Sì, da, beh,
0: per ovvie ragioni legate al paese, ecco.
1: Aviglianese doc, no, Giuseppe Chianella?
0: Sì, sì, quindi... sì. Beh, come tanti esponenti del Partito Socialista, ma tanti vengono dalle zone di Avigliano, Montecastigli, insomma, hanno una tradizione socialista particolarmente forte da queste parti.
1: Sì, tra l'altro ho incontrato anche un amico che saluto tutti gli anni perché ecco, è quasi ora della sua festa, Umbro Selvetti di Sismano, poi vedi i collegamenti, è anche il paese della scomparsa Ines, no? Operazioni, la mamma del nostro Giorgio Brighi, che è scomparsa pochi giorni fa a 101 anni, grandissima Ines, e lei infatti è stata portata al cimitero di Avigliano, di Sismano, insomma, nel comune di Avigliano Umbro, quindi no, molti collegamenti ci sono, vedi, anche con noi di Radio Galileo verso queste bellissime poi località. Anche Sismano è molto carino, tra poco ci sarà
0: molto carino.
1: Sagra della Strappatella, no? Verso fine metà mese, scusami, poi faremo il solito collegamento ovviamente con Umbro Selvetti, che appunto anche lui è iscritto al PSI, quindi nel direttivo, tra l'altro. Bene, sì. Senti, com'è la giornata oggi da quelle parti, al mare?
0: È, diciamo, nuvolosa. In più, se sentite degli aerei che passano, sono quelli che dedicati alla manifestazione del 2 giugno, ah, ecco. Perché proprio qui vicino c'è un lancio col paracadute, il tricolore, proprio montato di Castro proprio.
1: Ah, bene,
0: e
1: bene.
0: Quindi non so se avete sentito degli aerei in sottofondo che passavano.
1: Beh,
0: proprio per
1: rumore,
0: la festa del 2 giugno.
1: Sì, ho sentito qualche rumore, insomma. molesto. Bene, allora io ti ringrazio di questo contributo. Abbiamo fatto una chiacchiera sul 2 giugno, ma poi anche un po' sulla nostra regione, quindi ogni tanto ci piace aprire queste finestre, queste parentesi, no? Allora, buon 2 giugno ancora, l'avvocato Leonardo Latini. Noi poi l'appuntamento è quello del solito della domenica. Oggi infatti mi ritrovo un po' male perché quasi che mi scappa di dire, no, la domenica che rileiano l'autobus del sabato, ci capisco più niente, no? Che non sono abituato ad essere qua durante la settimana. Bene, ok, buona giornata e a presto.
0: Grazie, buona giornata a tutti, buona festa.
1: Grazie. L'avvocato Latini, già sindaco di Terni, lo sappiamo, ma con cui abbiamo un legame ormai che dura da anni. E noi andiamo avanti però, perché fino a mezzogiorno saremo insieme con Emanuele Bellici, con Radio Galileo, e la musica è quella che fa da padrone, ovviamente. Ma prima una piccola pausa.
2: Alis, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alis, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106. Dentista amico. Dal 1986 la dottoressa Isabella Lamperini è un punto di riferimento per la salute e l'igiene orale, perfezionata in gnatologia e malocclusione dentaria. Prestazioni low cost, high quality. Questi alcuni esempi. Igiene orale 20 euro. Sbiancamento denti con lampada LED, 40 euro. Mascherine trasparenti, 100 euro l'una. RX panoramica, 20 euro. Corona in ceramica con capsula provvisoria, 300 euro. Corona in zirconio, 350 euro. Impianto endo-osseo completo di capsula in titanio avvitata, 1000 euro. Pagamenti dilazionati e personalizzati, con possibilità di finanziamenti. Dentista amico, a Terni, via del Rivo 101, Palazzina Celeste e a Giano dell'Umbria. Telefono 0744 300 533 e 333 71 69 085. Anche su Facebook e Instagram.
3: La tua pubblicità su Radio Galileo. Info 0744 59 031 oppure agenzia.galileo@gmail.com per farlo sapere a tutti.

0: Questo era Sal Da Vinci e il suo ultimo disco, si sente un ritmo latinoamericano, quindi con poesia. A Radio Galileo, 10:34 minuti, il nostro autobus. Oggi è martedì 2 giugno, festa della Repubblica.
1: Radio Galileo, informazione e musica, il tuo mix ideale.
2: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: matta io, ma sono matta.
1: È il dito della piaga, con Che fastidio su Radio Galileo 10:37. Serena Brancale, una canzone che sta andando fortissimo perché si sente da tutte le parti, veramente azzeccatissima al mio paese.
0: Mi sento...

al mio paese, quante persone tornano durante le feste al proprio paese, magari persone che sono trasferite, no, in grandi città, e quindi poi durante le feste magari se ne ritornano, come direbbe qualcuno, al paesello, cioè al paesello, va bene. Allora, su Radio Galileo ancora il 2 giugno è questa mattina fino a mezzogiorno con Emanuele Bellicci, anche il nuovo di Bresh si chiama Da Dio.

pubblicità su Radio Galileo. Info 0744 59031 oppure agenzia.galileo@gmail.com per farlo sapere a tutti.

Mantra, questo è il nuovo di Nicolò Filippucci, reduce dal festival, avrebbe vinto le nuove proposte e appunto abbiamo ascoltato anche il suo secondo singolo dopo Sanremo praticamente, sì, perché è il secondo singolo dopo il festival. Torniamo indietro di qualche anno però, perché Gianni Morandi cantava anche questa bella canzone, ma si chiama Bella Signora.

Gianni Morandi, bella signora, che disco anche questo, negli anni 90, quanta bella musica, secondo me, poi magari io mi sbaglio, che sono un po' datato, no? Mi dicono che sono un boomer, però chissà perché anche i giovani richiamano un po' gli anni 80, come, e anche gli anni 90 ovviamente, come i The Colors, questa canzone che si chiama Rolling Stone.

Rolling Stones, questi erano i The Colors, il loro ultimo singolo su Radio Grele, ovviamente sono le 10:59 e noi arriviamo proprio al momento con il GR delle ore 11 con le bambole di Pezza e il successo sanremese. Resta con me. Volevo

0: Mambole di Pezza, resta con me su Radio Galileo, i consigli e il GR ovviamente.
1: Vuoi dare più visibilità alla tua attività? Scegli Radio Galileo per la tua pubblicità. Offerta speciale. Attivi una campagna pubblicitaria di 3 mesi, il 4° mese te lo regaliamo noi. Su una campagna pubblicitaria di 1 mese, sconto immediato del 10%. Promuovi la tua azienda su Radio Galileo e raggiungi ogni anno migliaia di persone. Per informazioni e preventivi 0744 59 031. Email agenzia.galileo@gmail.com. Vuoi trasformare la tua casa nel tuo regno senza stress? Con Cedios Fast trovi i materiali perfetti e il supporto dei nostri esperti. Così il tuo talento prende vita e la tua dimora diventa il rifugio che hai sempre sognato. Vieni a trovarci in strada di Maratta Bassa 69, Terni. Cedios Fast. La tua casa, il tuo stile, il tuo tempo.
2: Ben trovati da Gerardo De Vivo. L'Italia cala uno storico tris a Roland Garros. Matteo Arnaldi, Matteo Berrettini e Flavio Cobolli sono ai quarti di finale. È la prima volta con 3 azzurri nei quarti dello stesso slam. Primo a centrare l'obiettivo, Flavio Cobolli, 3-1 sullo statunitense Svaida. Gara nominata per 2 set, rimessa in discussione nel terzo quando dal 5-1 si fa riprendere e battere 7-6, chiusa al tie-break nel quarto.
3: La partita per me contava molto, quindi credo che ho iniziato un po' a dubitare, anzi no, solamente a pensare un po' che potessi raggiungere veramente i quarti di finale, erano lì vicini e quando penso inizio a giocare un po' peggio. L'importante è stato comunque l'atteggiamento che ho avuto.
2: Cobolli nei quarti affronterà domani l'australiano Ogier Aliassime, che ha eliminato il cileno Tabilo. Nell'altro quarto ci sarà il derby tricolore tra Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi. Il primo liquidato in 3 set il giustiziere di Sinner, Juan Manuel Cerundolo.
4: Una volta entrati nello scambio io mi sentivo più forte e quindi quella mi dava fiducia. Nella mia testa ero già pronto per andare a vincere la partita al quarto, perché mi è successo in passato che 2-7-0 perdo il terzo e bisogna rimettersi a lavorare e continuare a fare le cose giuste.
2: Arnaldi taglia il traguardo dopo una maratona di 5 set in 5 ore e mezza contro lo statunitense Tiafo, chiusa a notte fonda.
5: Grazie a tutti, siete stati incredibili, quindi sembrava di essere in Italia a un certo punto, quindi sia le persone qua che le persone a casa vi ringrazio tardi, quindi siamo tutti stanchi, ma grazie mille davvero.
2: Oggi conosceremo i primi 2 semifinalisti, Hoda Zverev e Mensik Fonseca, i quarti in programma, e si giocano l'accesso alla semifinale del doppio Bolelli e Vavassori, opposti al ceco Nusa e all'austriaco Oberleitner. Siamo al calcio con la nazionale guidata in panchina dal CT dell'Under 21 Silvio Baldini, attesa domani in Lussemburgo e domenica in Grecia, nelle 2 amichevoli che chiudono la stagione azzurra. Poi faremo da spettatori al Mondiale, sfumato nella serata da incubo a marzo in Bosnia. È tra i convocati di Baldini e c'era allora anche Marco Palestra.
6: Io mi ricordo ancora le facce che avevamo ognuno di noi finita la partita, che erano distrutte, ma adesso bisogna ripartire, perché è quello che deve fare l'Italia, perché è una delle nazionali più forti e con più storia in tutto il mondo, quindi è quello che faremo. Ci sono 2 partite importantissime, soprattutto per il ranking, e anche perché ovviamente bisogna ripartire e vogliamo farlo bene.
2: Si gioca stasera la prima delle 2 sfide che eleggeranno la 4ª promossa in Serie B, insieme a Vicenza, Arezzo e Benevento. Alle 21:15 la finale d'andata dei playoff di C Brescia-Ascoli, il ritorno domenica nelle Marche. Basket, dopo il KO casalingo nella prima sfida, la Virtus Bologna reagisce e ancora davanti al pubblico amico travolge 98-79 Venezia in gara 2 delle semifinali scudetto. Sull'1-1 la serie si sposta in Laguna per gara 3 in programma giovedì. Domani gara 3 dell'altra sfida, Milano-Brescia, serie sull'1-1. Ultimo atto della stagione della Serie A Elite di rugby, lo scudetto si assegna nella finale che a Padova mette di fronte il Petrarca, padrone di casa, il Valo Rugby Emilia, il via alle 18:15. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
7: Radio Galileo, informazione e musica. Informazione e musica. Il tuo mix ideale.
0: Sono le 11:07 su Radio Galileo, il nostro 2 giugno, l'autobus speciale 2 giugno. Dunque, è stata presa una dichiarazione del nostro Alberto Francioli su Bandecchi dopo la commemorazione del 2 giugno e ovviamente di che cosa abbiamo parlato? Di Ternana. Sentiamo un attimo che cosa ci dice Bandecchi sulla Ternana, il progetto della Ternana Indy.
8: Rispondere, vincere, vinceremo, no. Che cosa devo rispondere alla Ternana? Stanno andando. Allora, quanto riguarda il progetto che io sto portando avanti, sta andando avanti con regolarità. La fusione tra l'Orvietana 1910 e la Fusta Alternana sta andando avanti. Ci sono le date programmate, ci sono le date stabilite. Sto mettendo insieme un gruppo di calciatori interessanti e sto scegliendo l'allenatore. Dopodiché è il campo verde che fa le cose. Spero che in un paio d'anni questa Ternana, voglio precisare, non si chiamerà Ternana Bandecchi, si chiamerà Ternana Bandecchi Stefano. No. Arrivederci.
0: E vabbè, il nostro sindaco Bandecchi sulla Ternana, ok, vabbè, speriamo bene, che dobbiamo dire, speriamo bene che possa prendere veramente forma il tutto nel migliore dei modi. E sono le 11:08, ancora la musica di Radio Galileo. Adesso abbiamo anche una canzone molto molto bella. Parliamo di Sanremo, di Sanremo ovviamente 2026, perché c'è Eddie Brock con Avvoltoi.

Eddie Brock con Avvoltoi su Radio Galileo, e la prossima canzone è di un artista che abbiamo avuto ospite più di una volta a Radio Galileo, Valentina Parisse. È uscito il suo nuovo singolo che ci andiamo ad ascoltare subito, si chiama Le cose che sai.

0: Martina Paris con Le cose che sai a Radio Galileo. In arrivo anche un altro disco, una novità uscita da qualche giorno, Clara con San Giovanni.
1: Radio Galileo, informazione e musica. Informazione e musica. Il tuo mix ideale.

0: le ragazze Clara e San Giovanni a Radio Galileo.
1: Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio e seguire la programmazione web di Telegalileo. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online. La tua pubblicità su Radio Galileo. Info 0744 59 031 oppure agenzia.galileo@gmail.com per farlo sapere a tutti.

Abbiamo ritrovato anche Luna Pop su Radio Galileo in questa giornata del 2 giugno. Un giorno migliore è il 1999, ma andiamo avanti ancora con un brano del passato. Era il 1983 quando il Banco del Mutuo Soccorso ci ha regalato una grande canzone che si chiama Moby Dick.

sì, era il 1983, che bella canzone questa del Banco del Mutuo Soccorso, Moby Dick. Alle 11.27 il nostro 2 giugno di Radio Galileo, e volevo segnalarvi una cosa molto interessante. Parliamo di medicina in questo caso, perché ci sarà sabato 6, no? Sì, giusto? Ho detto una stupidaggine? No, sabato è 6, calendario giusto, anche perché c'è il nostro Gianni Chinesi che tutti i mesi quando arriva comunque ci pensa lui, se qualcuno non l'ha strappato, no, lo strappa lui, quindi il mese successivo, quindi è già pronto, quindi il 6 giugno, sì, ci sarà questo congresso di amiloidosi cardiaca, focus su diagnosi precoce, rete territoriale, nuove terapie. L'amiloidosi cardiaca è una grave patologia in cui le proteine anomale, appunto, si accumulano nel muscolo cardiaco. La finisco qua e non mi metto a fare il medico assolutamente, era solo un piccolo riassunto. Questo evento ci sarà il 6 giugno, appunto, presso la sala convegni dell'Archivio di Stato di Terni in via Cavour. E la responsabile è la dottoressa Georgette Cauri, dirigente medico dell'azienda ospedaliera di Terni. Quindi ecco, questo ci sarà il 6 di giugno presso la sala dell'Archivio di Stato. E adesso però ancora la musica, perché c'è l'ultimo di Cristiano Malgioglio, è uscito da qualche giorno, il suo disco si chiama Amore di Contrabbando.

0: Radio Galileo. Informazione e musica. Informazione e musica. Il tuo mix ideale.
1: La tua pubblicità su Radio Galileo. Info 0744 59031 oppure agenzia.galileo@gmail.com per farlo sapere a tutti.
2: Su Radio Galileo, l'autobus.

Annalisa e la sua canzone estiva su Radio Galileo. Il nostro appuntamento è con l'autobus speciale 2 giugno con Emanuele Bellicci insieme a Radio Galileo ancora per un po' di minuti, e il nuovo di Giovanotti con Alfa si chiama Buon Vento.

0: Buon vento!
1: Giova e Alfa con Buon Vento su Radio Galileo, e il nuovo praticamente di Jovanotti con Alfa, molto molto interessante questo singolo, e su Radio Galileo adesso anche è il nuovo di Geolier con Stelle.

0: più naturale.
1: La tua pubblicità su Radio Galileo. Info 0744 59 031 oppure agenzia.galileo@gmail.com per farlo sapere a tutti.

0: Bam Bam Bambina.
1: Bam Bam Bambina, e questa è Elettra Lamborghini, il suo ultimo disco. Una curiosità anche sul 2 giugno. E, tradizionalmente il pomeriggio del 2 giugno della Festa della Repubblica, i giardini del Palazzo del Quirinale, la casa dei cittadini italiani e del Presidente, vengono in genere aperti al pubblico, permettendo a migliaia di persone di visitare un patrimonio storico e botanico unico. Questo ecco per il 2 giugno, sempre il pomeriggio saranno aperti i giardini del Palazzo del Quirinale, cioè sempre il 2 giugno, quindi oggi se magari siete nelle parti di Roma oppure volete andare a Roma, potete anche oggi tranquillamente visitare i giardini del Quirinale. Su Radio Galileo le 11:50, ancora una manciata o poco più di minuti insieme con l'autobus speciale 2 giugno, il nuovo di Gaia e Bossa Nostra.

0: Bossa Nostra, e questo era l'ultimo successo di Gaia.
1: Radio Galileo, informazione e musica. Informazione e musica. Il tuo mix ideale.

0: buona domenica.
1: Questo è il nuovo di Saif e buona domenica Radio Galileo. Dopo il successo di Sanremo con Tu mi piaci tanto è arrivato proprio questo di buona domenica. Tiziano Ferro e Giorgia invece cantano Superstar.
2: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Tiziano Ferro e Giorgia con Superstar su Radio Galileo. Tiziano Ferro, che in questi ultimi, insomma, giorni è stato molto criticato perché secondo alcuni si è presentato sul palco un po' più ingrassato, insomma, più invecchiato, ma vabbè, queste cose mi fanno veramente saltare i nervi, no? Cioè, additare un artista solo perché magari ha preso qualche chilo. Tra l'altro Tiziano Ferro, insomma, sta vivendo un momento anche molto difficile, perché forse dovrà tornare in Italia, la separazione, e comunque sta iniziando anche il suo nuovo tour. Quindi io faccio tanti auguri invece a Tiziano Ferro, perché secondo me è veramente pazzesco, no? Criticare un artista per essersi magari un pochino più ingrassato. Poi ci ricordiamo che Tiziano Ferro, quando ha iniziato la sua carriera, il famoso disco 111, perché erano i suoi chili, e poi, no, riuscì a fare una dieta che lo portò praticamente ad un fisico, diciamo, ben dimagrito, no? Bello, snello, insomma. Adesso, vabbè, magari qualche piccolo problema, è successo che ha ripreso qualche chilo, ci può stare. Qual è il problema in tutto questo? Non lo so. Vabbè, comunque, come dicevo prima, auguri a Tiziano Ferro per anche il suo tour, che è già partito, e poi ci sarà il 6 giugno, sabato 6 giugno, Tiziano Ferro a San Siro, quindi è un'altra data, appunto, per Tiziano Ferro, con tanti ospiti, tra l'altro San Siro già sold out, quindi pensate un po', e a grande richiesta aggiunta anche un'altra data, quella di domenica 7 giugno, quindi alla faccia di quelli che stanno sempre a criticare, va bene. Noi però siamo arrivati in finale, oggi, come dicevo, è il nostro appuntamento con l'autobus speciale 2 giugno, termina alle 12, e sono le 12 e 2 minuti, quindi io auguro un buon pranzo a tutti, mi raccomando, e divertitevi in questa giornata, se potete, perché poi domani molti ovviamente torneranno al lavoro, e allora ci sta, insomma, no, di passare una giornata con un pranzo insieme agli amici, ai parenti, e poi una passeggiata, una visita, come dicevamo, potete andare anche a Roma, perché sono i giardini del Quirinale aperti in questo pomeriggio speciale, no? Perché solo il 2 giugno accade tradizionalmente che i giardini del Palazzo del Quirinale siano aperti, quindi se volete potete fare anche una bella passeggiata romana. Bene, grazie a tutti, adesso il GR e i consigli da Emanuele Bellicci, è tutto, a sabato mattina, un bacione, ciao ciao.
1: Alis, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alis, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106.
2: Master Online Unicusano, corsi post laurea di alta formazione accademica tenuti dai migliori professionisti di settore, partner aziendali e opportunità lavorative per dare una spinta alla tua carriera professionale e al tuo curriculum. Master Online Unicusano, lezioni online H24, materiali didattici inclusi, oltre 200 titoli tra cui scegliere, riconosciuti dal MUR. Accresci il tuo potenziale, scegli un Master Unicusano. Visita unicusano.it o chiama il numero 06 45 67 8363 per una consulenza gratuita. Master Online Unicusano 06 45 67 8363.
3: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Italia in festa per gli 80 anni della Repubblica. Stamattina il presidente Mattarella ha reso omaggio al milite ignoto all'altare della patria insieme alle più alte cariche dello Stato, poi il sorvolo delle frecce tricolore e la tradizionale parata militare ai fori imperiali. Sono trascorsi 80 anni da quel 2 giugno del 46 che segnò il compimento di un atto di libertà senza precedenti. Le parole del capo dello Stato in un messaggio inviato al capo di Stato Maggiore della Difesa Teresa a Portulano. 80 anni di Repubblica, di libertà e partecipazione ci rendono riconoscenti verso chi ha contribuito a edificare le fondamenta della nostra nazione, ha scritto sui social la Presidente del Consiglio Meloni. È salito a 13 morti e oltre 100 feriti il bilancio del massiccio attacco russo con droni e missili lanciato nella notte su diverse città ucraine. Nella capitale Kiev è parzialmente crollato un edificio di 9 piani. Si teme vi siano altre vittime sotto le macerie. 6 morti e 33 feriti negli attacchi sulla città di Dnipro. Tra le vittime ci sarebbero anche alcuni bambini. In migliaia hanno utilizzato le stazioni sotterranee della metropolitana come rifugio. Intanto il Ministero della Difesa russo, nel rivendicare gli ultimi attacchi definiti di rappresaglia, ha riferito di aver colpito solo siti militari e industriali ucraini. Il Medio Oriente tra guerra e negoziati. Israele ed Hezbollah hanno accettato di sospendere gli attacchi. L'annuncio ieri di Trump dopo una telefonata con il premier israeliano Netanyahu. Ma sul campo la tensione resta altissima. Questa mattina segnalati nuovi bombardamenti dell'IDF, almeno 4 morti negli ultimi raid lanciati nel sud del Libano, secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa statale libanese NNA. Ad una svolta le indagini sui 4 braccianti pakistani trovati morti carbonizzati ieri in un minivan da Mendolara a Cosenza. La procura di Castrovillari ha sottoposto a fermo 2 connazionali delle vittime, interrogati per tutta la notte in questura a Cosenza. Fondamentale il sistema di videosorveglianza che ha ripreso le fasi del delitto. Lo sport e calcio si gioca stasera la prima delle 2 sfide che eleggeranno la 4ª promossa in Serie B insieme a Vicenza, Arezzo e Benevento. Alle 21:15 si disputa la finale di andata dei play-off di C, Brescia-Ascoli, il ritorno domenica nelle Marche. Ed è tutto, a più tardi.
1: La tua pubblicità su Radio Galileo. Info 0744 59 031 oppure agenzia.galileo@gmail.com per farlo sapere a tutti.

Dentista amico. Dal 1986 la dottoressa Isabella Lamperini è un punto di riferimento per la salute e l'igiene orale, perfezionata in gnatologia e malocclusione dentaria. Prestazioni low cost, high quality. Questi alcuni esempi. Igiene orale 20 euro. Sbiancamento denti con lampada LED 40 euro. Mascherine trasparenti 100 euro l'una. RX panoramica 20 euro. Corona in ceramica con capsula provvisoria 300 euro. Corona in zirconio 350 euro. Impianto endoosseo completo di capsula in titanio avvitata 1000 euro. Pagamenti dilazionati e personalizzati con possibilità di finanziamenti. Dentista amico a Terni, via del Rivo 101, Palazzina Celeste e a Giano dell'Umbria. Telefono 0744 300 533 e 333 71 69 085. Anche su Facebook e Instagram. Vuoi trasformare la tua casa nel tuo regno senza stress? Con Cedios Fast trovi i materiali perfetti e il supporto dei nostri esperti. Così il tuo talento prende vita e la tua dimora diventa il rifugio che hai sempre sognato. Vieni a trovarci in strada di Maratta Bassa 69, Terni. Cedios Fast. La tua casa, il tuo stile, il tuo

0: Cerchi la convenienza quotidiana?
1: Via via.
0: Continua, spunta il risparmio. Via, via, solo da Conad trovi una selezione di grandi marche a prezzi ribassati. Tanti prodotti che ami, ancora più convenienti. Cerca la spunta e risparmia. Solo nei punti vendita di Umbria, Lazio, Campania, Calabria e Sicilia.
2: Sei sintonizzato su Radio Galileo. Sei sintonizzato su Radio Galileo.

0: carne?
1: Radio Galileo, una radio, tante città.
2: Ci siamo separati come due pianeti senza gravità, come amici dopo l'università, siccome due fratelli per l'eredità. Ci siamo confidati, mille sogni ed ora siamo appunto a capo. A raccontarli a gente qui non frega un cazzo. Spero tu almeno uno l'abbia realizzato.

0: solo così sei sintonizzato su Radio Galileo.
1: Radio Galileo informa il tuo tempo.

0: Dai forma al tuo futuro con l'Università Niccolò Cusano. Oltre 40 corsi di laurea online e in presenza. Studia dove e quando vuoi. Piattaforma e-learning H24 e lezioni in aula presso il campus a Roma. Amplia la tua formazione con corsi di laurea triennali e magistrali, master di primo e secondo livello, dottorati e corsi di perfezionamento. Università Cusano, l'Ateneo a misura di studente. Nessun test d'ingresso, esami tutti i mesi e servizio tutor a supporto dello studente. Inizia il tuo percorso formativo. Dai forma al tuo futuro. Le iscrizioni sono sempre aperte. Visita unicusano.it o scrivi a contatti@unicusano.it. contatti@unicusano.it.
1: Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
2: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
3: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
2: Dibidi dobidi DAB.
4: Radio Galileo. La tua radio.
5: Vuoi dare più visibilità alla tua attività? Scegli Radio Galileo per la tua pubblicità. Offerta speciale. Attivi una campagna pubblicitaria di 3 mesi, il 4° mese te lo regaliamo noi. Su una campagna pubblicitaria di 1 mese, sconto immediato del 10%. Promuovi la tua azienda su Radio Galileo e raggiungi ogni anno migliaia di persone. Per informazioni e preventivi 0744 59 031. Email agenzia.galileo@gmail.com.
6: Una buona giornata da Barbara Salandri. Italia in festa per gli 80 anni della Repubblica. Questa mattina il presidente Mattarella ha reso omaggio al Milite Ignoto all'Altare della Patria insieme alle più alte cariche dello Stato. Poi il sorvolo delle frecce tricolore e la tradizionale parata militare lungo via dei Fori Imperiali. Sono trascorsi 80 anni da quel 2 giugno del 1946 che segnò il compimento da parte degli italiani di un atto di libertà senza precedenti, scrive Mattarella in un messaggio inviato al capo di Stato Maggiore della Difesa. 80 anni di Repubblica, di libertà e di partecipazione ci rendono orgogliosi e riconoscenti le parole della Premier Meloni. Sentiamo.
7: Penso che sia una festa di riconoscenza e di responsabilità. Una festa di riconoscenza perché quello che noi abbiamo oggi dobbiamo sempre ricordare che qualcuno l'ha costruito prima di noi, e di responsabilità perché dopo 80 anni dobbiamo anche chiederci che Repubblica vogliamo essere domani, penso. Io credo che questa nazione abbia tutte le carte in regola per essere, se vogliamo, più ambiziosa. Credo che stia dando, nonostante le difficoltà, grande prova di sé, e mi piacerebbe per questo, che chiaramente per noi è una festa di responsabilità, lo è per tutti gli italiani, ma che fosse anche una festa d'orgoglio.
6: E sono tantissime le iniziative in questo anniversario speciale, 80 anni della Repubblica e del voto alle donne. Oltre al referendum si votò anche per l'Assemblea Costituente. Sentiamo Laura Supino.
8: 2 giugno 1946, in un'Italia in macerie, 12 milioni di italiani e per la prima volta 13 milioni di italiane si recano alle urne per decidere tra monarchia o repubblica e per eleggere l'Assemblea Costituente, che 2 anni dopo avrebbe dato vita alla Costituzione, considerata tra le più belle del mondo. La Resistenza aveva riscattato la vergogna del fascismo, delle leggi razziali, della guerra, e fu solo grazie alla lotta di liberazione che l'Italia poté scegliere da sola il proprio destino. Primo atto fu il referendum istituzionale del 2 giugno. Il paese, con uno scarto di 2 milioni di voti, scelse di essere una repubblica, chiudendo per sempre la storia della monarchia. Le italiane, protagoniste della liberazione, si erano conquistate il diritto di decidere e di candidarsi. In massa parteciparono alle amministrative di marzo, ma il referendum del 2 giugno fu per loro la prima consultazione nazionale. 21 le donne che vennero elette su 501 membri, una sproporzione ancora enorme, ma il loro apporto fu determinante nella definizione dei principi costituzionali.
6: Un vasto attacco combinato con missili e droni lanciato nella notte dalle forze russe ha fatto strage in Ucraina, almeno 13 morti, decine i feriti. Ma dopo il crollo di un palazzo si teme che il bilancio possa aggravarsi. Sentiamo Alessio Galea.
9: È salito a 13 morti e oltre 100 feriti il bilancio del massiccio attacco russo con droni e missili lanciato nella notte su diverse città ucraine. Nella capitale Kiev, nello storico quartiere di Podil, parzialmente crollato un edificio di 9 piani. Si teme vi siano altre vittime sotto le macerie. 6 morti e 33 feriti a Dnipro. Tra le vittime vi sarebbero anche alcuni bambini. Altri 10 feriti, incluso un minore, a Kharkiv. Migliaia di residenti, anche la scorsa notte, hanno utilizzato le stazioni sotterranee delle metropolitane ucraine come rifugio. Intanto il Ministero della Difesa russo, nel rivendicare gli ultimi attacchi definiti di rappresaglia, ha riferito di aver colpito soltanto siti militari e industriali ucraini. Già negli scorsi giorni Mosca aveva preannunciato raid contro obiettivi ucraini in risposta all'attacco del 22 maggio scorso contro un dormitorio studentesco nella regione di Lugansk controllata dai russi, con un bilancio di 21 morti e 40 feriti.
6: Medio Oriente, tra guerra e negoziati, Israele e Hezbollah hanno accettato di sospendere gli attacchi, ha annunciato ieri Trump dopo una telefonata con il premier israeliano Netanyahu. Il capo della Casa Bianca ha poi aggiunto che l'accordo con l'Iran per estendere la tregua potrebbe arrivare la prossima settimana. Ma sul campo la tensione resta altissima. Questa segnalati nuovi bombardamenti.

0: subito dopo una fiammata e poi la fuga. L'era d'oro del nostro tennis sembra non finire mai. Gli azzurri scrivono un'altra pagina di storia anche al Roland Garros. Le firme questa volta sono di Arnaldi, Berrettini e Cobolli. Il servizio è di Gerardo De Vivo.
1: Un italiano sarà di sicuro in semifinale a Roland Garros e sarà uno dei due Matteo, autori di un vero e proprio exploit. Arnaldi alla vigilia del torneo era numero 104 del mondo, Berrettini scivolato al 105. Ora sono rispettivamente almeno 53esimo e 47esimo del ranking e chi domani uscirà vincente dal derby dei quarti salirà ancora. L'aggiornamento in tempo reale della classifica mondiale fotografa nitidamente il lunedì epico per gli azzurri sulla terra rossa parigina, che consegna a Flavio Cobolli la certezza di salire almeno in undicesima posizione. Per il balzo nella top ten occorre una vittoria domani contro Ogier Aliassime, attuale numero 4 del mondo. Oggi intanto conosceremo i nomi dei primi due semifinalisti che usciranno dalle sfide Hodar Zverev alle 14 e Mensik Fonseca alle 20:15. Sullo sfondo per tutti il sogno di uno slam che è scattato senza Alcaraz. Persi per strada, prima Sinner, poi Djokovic, non ha padroni.
0: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.

0: Alis, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alis, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106.
1: Cerchi la convenienza quotidiana?
2: Via via.
1: Continua, spunta il risparmio. Via via, solo da Conad trovi una selezione di grandi marche a prezzi ribassati, tanti prodotti che ami, ancora più convenienti. Cerca la spunta e risparmia, solo nei punti vendita di Umbria, Lazio, Campania, Calabria e Sicilia.

0: Sei sintonizzato su Radio Galileo.
1: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però. Per altre cicatrici trovo sempre

0: Sei sintonizzato su Radio Galileo.
1: Prima di entrare in casa, stavo

0: Master Online Unicusano, corsi post laurea di alta formazione accademica, tenuti dai migliori professionisti di settore, partner aziendali e opportunità lavorative per dare una spinta alla tua carriera professionale e al tuo curriculum. Master Online Unicusano, lezioni online H24, materiali didattici inclusi, oltre 200 titoli tra cui scegliere riconosciuti dal MUR. Accresci il tuo potenziale, scegli un Master Unicusano. Visita unicusano.it o chiama il numero 06 4567 8363 per una consulenza gratuita.
1: Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online. Vuoi dare più visibilità alla tua attività? Scegli Radio Galileo per la tua pubblicità. Offerta speciale. Attivi una campagna pubblicitaria di 3 mesi, il quarto mese te lo regaliamo noi. Su una campagna pubblicitaria di 1 mese, sconto immediato del 10%. Promuovi la tua azienda su Radio Galileo e raggiungi ogni anno migliaia di persone. Per informazioni e preventivi 0744 59 031. Email agenzia.galileo@gmail.com.

0: New Time Music, la vetrina sui migliori emergenti e big del momento.
1: New Time Music, artisti emergenti e big del momento. Io sono Nicolo Savino e oggi iniziamo così, con questo bellissimo brano estivo dal titolo Arcipelaghi, Ruggero Ricci, Nartico e Fra Sorrentino.

0: faccia. Sono le sei, che notte taccia. Io ascendente scale, tu bilancia.
1: Faccio il giro delle sette chiese, piove sotto i portici a Bologna. Ricordo chi eravamo anche dopo otto bicchieri di Borgogna.

Arcipelaghi, questo è la New Time Music, loro sono Ruggero Ricci, Nartico e Fra Sorrentino, e si prosegue con la musica di una giovanissima artista, Aurora Di Profio.

Nata a Pescara nel 2013, Aurora Di Profio è una delle giovani promesse più interessanti del panorama italiano. Protagonista della terza stagione di The Voice Kids nel team di Arisa, ha polverizzato ogni record con oltre 3 milioni di view su YouTube, venendo inserita da The Voice Global tra le 6 migliori performance del pianeta del 2024. Come ogni settimana siamo qui alla ricerca e alla scoperta di nuovi artisti, nuove canzoni, nuova playlist, spazio per un altro ritorno. Istruzione, la nuova di Giuse Delizia.

Distruzione di Giuse Delizia, questo è la New Time Music e noi proseguiamo con la nuova di Leiden. Lei si chiama Giorgia Regina, in arte Leiden, è nata a Tarquinia nel 2001. Il nome d'arte nasce dal fattore V di Leiden, una mutazione genetica.

Leiden con Cuore Kami. E noi proseguiamo con il duo di fratelli che tornano a intrecciare inediti accordi musicali. Il loro nuovo singolo uscito in questi giorni è interessante, la nuova canzone, bel tappeto musicale. Loro sono i B-Twins, un grande ritorno in questo 2026 per una notte.

0: I B-Twins abbiamo conosciuti a Sanremo di tantissimi anni fa e sono ritornati in questo brano dal sound latino, ci piace. E noi proseguiamo con un'altra artista emergente qui alla Newte Music. Lei si chiama Noemi Chiacchio, è nata a Sapri il 28 novembre del 2006 e noi ascoltiamo la sua novità, Resta con me.
1: Mi dici le bugie, ma come fai?

Lunedì, Noemi Chiacchio, una bella novità qui alle New Day Music, artisti emergenti e big del momento. Noi proseguiamo con Delia insieme a Fiat 131. Per la prima volta insieme questo brano estivo interessante, Rum e Cioccolata.

0: Rum e cioccolata con Delia e Fiat 131. Torno tra poco con un'altra bella novità di Clara e San Giovanni.
1: New Time Music, la vetrina sui migliori emergenti e big del momento.

di Clara con San Giovanni, si chiama Le ragazze, non è la cover di Luca Carboni, ma il brano inedito firmato dai due artisti più Federica Abbate e Alessandro Lacava. La produzione c'è Francesco Catuca Titti e noi proseguiamo con la nuova di Elettra Lamborghini, si chiama Bam Bam Bambina.

Twist c'è Bam Bam, bambina di Elettra Lamborghini, questa è la sua novità. E noi proseguiamo con il suo nuovo album, si chiama Amatore. Dopo il successo del singolo Sanremese, ritorna con Flamenco Paranoia, un altro bellissimo tormentone, Samurai J.

Amatore non è soltanto il cognome del cantautore, ma è un concetto che attraversa tutto l'album, racchiudendo la sua passione per la musica, la sua vita e l'amore. È un disco dedicato a chi ama e a chi fa di questi sentimenti il motore con cui portare avanti le proprie passioni. Flamenco Paranoia, un disco interessante. Noi proseguiamo qui con gli artisti emergenti e big del momento. È il momento di Erika con la K, la sua nuova canzone.

Nata nel 96 a Poggi Ponzi fra Siena e Firenze, lei è Erika con la K Leto con E poi riderne. Questa è la New Time Music, artisti emergenti e big del momento, e continuiamo il nostro viaggio musicale ascoltando Scrigno Nero di Musa.

Martina Paglia, in arte musa, è una cantautrice italiana nata a Firenze il 14 luglio, classe 98. Complimenti per questo suo nuovo bellissimo brano. E noi continuiamo con un altro grandissimo successo uscito in questi giorni. Si chiama D'addio, alziamo volume, per voi c'è Brescia.

Non c'è tempo, non c'è spazio, invece sì, bisogna ascoltare l'ultimo brano per oggi. Tra l'altro lei, Marta con l'H Rossi, l'abbiamo conosciuta tra il 2007 e il 2008 perché lei ha partecipato al talent show di Amici di Maria De Filippi, riscuotendo anche un ottimo successo, ed è ritornata in questo 2026 con il suo brano inedito Io e te a chiudere in bellezza il programma.

0: Marta Rossi a chiudere con il suo brano Io e Te. Questo è la New Time Music, artisti emergenti e big del momento. Vi ricordo di seguirci sui social. Savino Speaker e New Time Music. Torno come sempre la prossima settimana con tante altre novità, anche brani estivi qui a New Time Music. Bye bye.
1: Avete ascoltato il New Time Music.

dammi 5 minuti e chissà, chissà se ti piacerò. Dammi 5 minuti

0: Master online Unicusano, corsi post laurea di alta formazione accademica tenuti dai migliori professionisti di settore, partner aziendali e opportunità lavorative per dare una spinta alla tua carriera professionale e al tuo curriculum. Master online Unicusano, lezioni online H24, materiali didattici inclusi, oltre 200 titoli tra cui scegliere, riconosciuti dal MUR. Accresci il tuo potenziale, scegli un Master Unicusano. Visita unicusano.it o chiama il numero 06 45 67 8363 per una consulenza gratuita. Master online Unicusano 06 45 67 8363.
1: Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.
2: Vuoi trasformare la tua casa nel tuo regno senza stress? Con Cedios Fast trovi i materiali perfetti e il supporto dei nostri esperti. Così il tuo talento prende vita e la tua dimora diventa il rifugio che hai sempre sognato. Vieni a trovarci in strada di Maratta Bassa 69, Terni. Cedios Fast. La tua casa, il tuo stile, il tuo tempo.
3: Notizie in breve da Estra.
4: Dopo la Toscana, firmato anche con le associazioni dei consumatori delle Marche ed Estra Prometeo, il nuovo protocollo per contratti e attivazioni non richieste, introdotte nuove garanzie per i clienti. Oltre 40.000 studenti coinvolti in tutta Italia nella prima edizione di Missione Eco Green, scopri, gioca, cambia. Il progetto educativo sulla sostenibilità, promosso da Estra in collaborazione con Straligut Teatro. Edmar Etigas, la società di distribuzione del gruppo Estra, operante nella provincia di Ancona, registra un utile netto di 3,5 milioni di euro, EBITDA di 8,1 milioni di euro, investimenti sulla rete per oltre 6 milioni. Nuovi orari del servizio clienti Estra Prometeo. Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 20 e il sabato dalle 8 alle 13. Contattare l'800 129 129. Seguici su www.estra.it e sui social.

Alis, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alis, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106.

che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici.

0: Dai forma al tuo futuro con l'Università Niccolò Cusano. Oltre 40 corsi di laurea online e in presenza. Studia dove e quando vuoi. Piattaforma e-learning H24 e lezioni in aula presso il campus a Roma. Amplia la tua formazione con corsi di laurea triennali e magistrali, master di primo e secondo livello, dottorati e corsi di perfezionamento. Università Cusano, l'Ateneo a misura di studente. Nessun test d'ingresso, esami tutti i mesi e servizio tutor a supporto dello studente. Inizia il tuo percorso formativo. Dai forma al tuo futuro. Le iscrizioni sono sempre aperte, visita unicusano.it o scrivi a contatti@unicusano.it. contatti@unicusano.it.
1: Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online. Vuoi dare più visibilità alla tua attività? Scegli Radio Galileo per la tua pubblicità. Offerta speciale. Attivi una campagna pubblicitaria di 3 mesi, il quarto mese te lo regaliamo noi. Su una campagna pubblicitaria di 1 mese, sconto immediato del 10%. Promuovi la tua azienda su Radio Galileo e raggiungi ogni anno migliaia di persone. Per informazioni e preventivi 0744 59 031. Email agenzia.galileo@gmail.com.

0: チッタ。
1: Ci siamo separati come due pianeti senza gravità, come amici dopo l'università, sì, come due fratelli per l'eredità. Ci siamo confidati, mille sogni ed ora siamo appunto a capo, a raccontarli a gente a cui non frega un cazzo. Spero tu almeno uno l'abbia realizzato.

Muoviti, muoviti, facci sentire un'altra musica, una nuova canzone.

0: muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti. Muoviti, muoviti.
1: Master online Unicusano, corsi post laurea di alta formazione accademica, tenuti dai migliori professionisti di settore, partner aziendali e opportunità lavorative per dare una spinta alla tua carriera professionale e al tuo curriculum. Master online Unicusano, lezioni online H24, materiali didattici inclusi, oltre 200 titoli tra cui scegliere riconosciuti dal MUR. Accresci il tuo potenziale, scegli un Master Unicusano. Visita unicusano.it o chiama il numero 06 4567 8363 per una consulenza gratuita.
2: Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
3: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
4: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
3: Dibidi dobidi DAB.
5: Radio Galileo. La tua radio.
6: Cerchi la convenienza quotidiana?
7: Via, via.
6: Continua, spunta il risparmio. Via, via. Solo da Conad trovi una selezione di grandi marche a prezzi ribassati. Tanti prodotti che ami, ancora più convenienti. Cerca la spunta e risparmia. Solo nei punti vendita di Umbria, Lazio, Campania, Calabria e Sicilia.

0: Master online Unicusano, corsi post laurea di alta formazione accademica tenuti dai migliori professionisti di settore, partner aziendali e opportunità lavorative per dare una spinta alla tua carriera professionale e al tuo curriculum. Master online Unicusano, lezioni online H24, materiali didattici inclusi, oltre 200 titoli tra cui scegliere, riconosciuti dal MUR. Accresci il tuo potenziale, scegli un Master Unicusano. Visita unicusano.it o chiama il numero 06 45 67 8363 per una consulenza gratuita. Master online Unicusano 06 45 67 8363.
1: Vuoi trasformare la tua casa nel tuo regno senza stress? Con Cedios Fast trovi i materiali perfetti e il supporto dei nostri esperti. Così il tuo talento prende vita e la tua dimora diventa il rifugio che hai sempre sognato. Vieni a trovarci in strada di Maratta Bassa 69, Terni. Cedios Fast. La tua casa, il tuo stile, il tuo tempo.
2: Cerchi la convenienza quotidiana?
3: Via, via.
2: Continua, spunta il risparmio. Solo da Conad trovi una selezione di grandi marche a prezzi ribassati, tanti prodotti che ami, ancora più convenienti. Cerca la spunta e risparmia. Solo nei punti vendita di Umbria, Lazio, Campania, Calabria e Sicilia.

Gli artisti falliti sono fuori dal gioco. Non ci sono mai stati o ci sono stati per poco. E ora parlano molto, quasi a chiedere scusa, di aver perso la chiave di una porta ormai chiusa.

il passo strisciato per vergogna di impronte che non hanno lasciato, e una macchina fuori sempre mal posteggiata che non sembra davvero

0: Alis, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alis, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106. Dentista amico. Dal 1986 la dottoressa Isabella Lamperini è un punto di riferimento per la salute e l'igiene orale. Perfezionata in gnatologia e malocclusione dentaria. Prestazioni low cost, high quality. Questi alcuni esempi. Igiene orale 20 euro. Sbiancamento denti con lampada LED 40 euro. Mascherine trasparenti 100 euro l'una. RX panoramica 20 euro. Corona in ceramica con capsula provvisoria 300 euro. Corona in zirconio 350 euro. Impianto endoosseo completo di capsula in titanio avvitata 1000 euro. Pagamenti dilazionati e personalizzati con possibilità di finanziamenti. Dentista amico a Terni, via del Rivo 101, Palazzina Celeste e a Giano dell'Umbria. Telefono 0744 300 533 e 333 71 69 085. Anche su Facebook e Instagram.
1: Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.
0: Vuoi dare più visibilità alla tua attività? Scegli Radio Galileo per la tua pubblicità. Offerta speciale. Attivi una campagna pubblicitaria di 3 mesi, il quarto mese te lo regaliamo noi. Su una campagna pubblicitaria di 1 mese, sconto immediato del 10%. Promuovi la tua azienda su Radio Galileo e raggiungi ogni anno migliaia di persone. Per informazioni e preventivi 0744 59 031. Email agenzia.galileo@gmail.com.

ipocrita. Ad accettare tutto mi è costato e ho perso te che amo libertà. Per te io vincerei questa paura di uscire nudo e stanco dalle mura.

0: Master online Unicusano, corsi post laurea di alta formazione accademica tenuti dai migliori professionisti di settore, partner aziendali e opportunità lavorative per dare una spinta alla tua carriera professionale e al tuo curriculum. Master online Unicusano, lezioni online H24, materiali didattici inclusi, oltre 200 titoli tra cui scegliere riconosciuti dal MUR. Accresci il tuo potenziale, scegli un Master Unicusano. Visita unicusano.it o chiama il numero 06 45 67 8363 per una consulenza gratuita.
1: Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online.

0: Fermo così. Sei sintonizzato su Radio Galileo.
1: Radio Galileo. Informa il tuo tempo.

0: Alis, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alis, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106.
1: Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
2: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
3: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
2: Dibidi dobidi DAB.
4: Radio Galileo. La tua radio.

0: Dai forma al tuo futuro con l'Università Niccolò Cusano. Oltre 40 corsi di laurea online e in presenza. Studia dove e quando vuoi. Piattaforma e-learning H24 e lezioni in aula presso il campus a Roma. Amplia la tua formazione con corsi di laurea triennali e magistrali, master di primo e secondo livello, dottorati e corsi di perfezionamento. Università Cusano, l'Ateneo a misura di studente. Nessun test d'ingresso, esami tutti i mesi e servizio tutor a supporto dello studente. Inizia il tuo percorso formativo. Dai forma al tuo futuro. Le iscrizioni sono sempre aperte, visita unicusano.it o scrivi a contatti@unicusano.it. contatti@unicusano.it.
1: Vuoi dare più visibilità alla tua attività? Scegli Radio Galileo per la tua pubblicità. Offerta speciale. Attivi una campagna pubblicitaria di 3 mesi, il 4° mese te lo regaliamo noi. Su una campagna pubblicitaria di 1 mese, sconto immediato del 10%. Promuovi la tua azienda su Radio Galileo e raggiungi ogni anno migliaia di persone. Per informazioni e preventivi 0744 59 031. Email agenzia.galileo@gmail.com.

che fai quando un odio profondo buca un cielo di piombo? E dove vai quando nessuna preghiera cambierà?

0: Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online.
1: Batteri ovunque,

0: Fermo così, sei sintonizzato su Radio Galileo.
1: Radio Galileo, informa il tuo tempo.

Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.

la tua pelle che d'ambra m'appare. Se non fosse perché sei così.

se non fosse perché tu sei così. Per quei tuoi grandi occhi, per colore della luna sul mare, per le tue mani che stringono il sole.

0: Radio Galileo informa il tuo tempo.
1: Ti ho cercato così tanto che i piedi fanno male dentro e tu eri lì davanti a me. Chi avrebbe detto che le cose meno evidenti e più nascoste fossero lì davanti a te.

ho cercato così tanto che i piedi fanno male dentro e tu eri lì davanti a me. Chi avrebbe detto che le cose meno evidenti e più nascoste fossero lì davanti a te.